or vedete che mi condata, che mi condata, chi se l'avrebbe mai immaginata, chi ha immaginata questa nazione, da mascalzone, e lo suo impegno donde mancar, Ora vedete che umilioso, che umilioso, come s'accende, come pietoso, muove sentire quel che vuol dire, muove sentire, da giustamente non può parlare.

0: risparmio del bell'oro, qua si salva anche del coro, col baratto che vien fatto, signor, sì che bene andrà, bene andrà.
1: Farmi corminando al risparmio ve pensando,
0: al risparmio del bell'oro,
1: il mondo ridate con ne scappar se lascerà,
0: col baratto che vien fatto,
1: farmi corminando,
0: signor sì che bene andrà,
1: al risparmio va pensando,
0: signor sì che bene andrà,
1: ruminando,
0: sì signore che bene andrà. Ci ho pensato.